0: amico, cercherete quel bel fior di fanciulla.
1: Dice proprio così?
0: Sì, così dice. Ma se ad ogni momento...
1: Taccio, taccio, io non...